0: Gemini. Gemini One, the big one. Se vuoi
1: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.

0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.
3: Gemini Night Live, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big

0: Sono le 4:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.
3: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big

0: Gemini. Gemini One, the big one. This is the right time.
1: Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
2: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Si parte puntuali con una nuova oretta da vivere insieme su Radio Gemini. Ciao a tutti da Stefano Riva e buon martedì. Iniziamo la Dance Machine con Bronski Beat Y, poi Chase Obsession e Cameo World Up.
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Solo grandi emozioni musicali nella Dance Machine di Radio Gemini, proprio come i prossimi tre: Coro, Because the Night, a seguire Culture Club, Karma Chameleon, e Corona, The Rhythm of the Night.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
2: Listen our podcast.
1: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
2: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
1: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
2: Rewind and play again.
1: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
3: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare.
1: Un salto tra tracce che hanno fatto storia.
3: Tutte qui.
1: Tutte in un'ora.
3: Più vive che mai.
1: Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni.
3: Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play.
1: Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
4: Prima parte della Dance Machine andata. Abbiamo ancora tre blocchi musicali da ascoltarci. Ciao a tutti da Stefano Riva. Ripartiamo con Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, brano del 1983. Poi Crystal Waters, Gypsy Woman e Dead or Alive, You Spin Me Round.
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: You Spin Me Round, brano del 1984. Pensate un po' che per finanziare la registrazione del brano, il cantante Pete Burns arrivò perfino a vendere parte dei suoi vestiti alla casa discografica. Questa è la Dance Machine di Radio Gemini, successi 80 e 90, uno dopo l'altro, proprio come i prossimi tre. Culture Beat, Mr. Vain, Debbie Gibson, Shake Your Love e chiudiamo con Dario G, Carneval de Paris.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Dance Machine.
1: Ultimo blocco per noi di questo bel martedì. Dan Harrow, Future Brain, D-Light, Groove is in the Heart e Depeche Mode, Enjoy the Silence. I grandi successi di Gemini Dance Machine, uno dopo l'altro, senza alcuna interruzione. A tra poco per i saluti.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio del

0: Dance Machine.
1: E chiudiamo così con i Depeche Mode quest'altra grande puntata della Gemini Dance Machine. Buona giornata e vi aspetto belli carichi domani, sempre qui su Radio Gemini. Ciao da Stefano Riva.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Sono le 6.
2: Spot.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Gemini One, The Big One.

0: ma tu no, sei in ritardo.
1: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
0: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Stefano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
3: Gemini
2: One, the big one.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero? Sveglia! Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
1: Sono le 6:46.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way. Tra poco, il tuo risveglio mattutino con Breakfast, in compagnia della Fabi e il Chuck.
1: Sono le 7:03.
2: Spot.
3: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
4: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Gemini One, the big one.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, bentrovati, un buon inizio di giornata dalla nostra redazione. Risulta scorrevole il traffico al momento sui tratti in gestione ad autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Parliamo della 57 tangenziale di Mestre e segnaliamo la presenza di lavori sulla carreggiata verso Padova fra la barriera di Venezia Mestre e Mirano Dolo. Restiamo sulla tangenziale di Mestre, anticipiamo che questa notte fra le 21.30 e le 5.30 e nella notte di sabato 18 nella stessa fascia oraria resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste, e questo per consentire dei lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ciao, sono Valentina La Rocca e ti aspetto ogni giorno qui su Radio Gemini dalle 18 alle 19 con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
3: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Family One, the big one.
1: La colazione è importante. Se vuoi una marcia in più per ripartire, ogni mattina c'è Breakfast, il risveglio in musica.
2: Martedì 14 di luglio, buongiorno Geminiani, buongiorno Geminiane e buongiorno alla Fabi.
3: Buongiorno al check.
2: E c'è.
3: Io quando vedo questo cielo, che non è bello limpido, no? Perché c'è questa umidità che ti spacca in quattro.
2: Guarda, se proprio parli di umidità che mi spacca in quattro, io ne sono la prova, guarda, mamma
3: che
2: mia.
3: Che disastro. Vabbè, ma noi ci consoliamo perché abbiamo la musica di Radio Gemini e poi ci sono i nostri ascoltatori belli presenti, già carichi per darci buongiorno. Durante la giornata si boccheggia anche qui, scrive l'amico Sandro dalla provincia di Udine. Ma la notte si dorme bene, vivere vicino al bosco ha i suoi vantaggi. Forse sì,
2: forse
3: c'ha ragione. Buongiorno da parte naturalmente dell'edicola di Melaredo, Andrea, già collegatissimo. Il buongiorno arriva dalla Fabi che ci augura un buon martedì e noi siamo pronti anche per sentire il nostro motivatore che cosa ci racconta oggi.
4: Buongiorno! Martedì 14 luglio 2026. San Camillo dell'Ellis. E ricordate, come diceva quella grande massima zen, se capite le cose sono così come sono, se non capite le cose sono così come sono. Ciao.
3: Vero?
2: È vero, è vero.
3: Bisognerebbe spiegarlo a qualcuno.
2: Dell'Ellis, poi se non erro c'era un Antonio dell'Ellis, ovvero il grande Totò, se non erro.
3: Io non lo so.
2: Clubhouse in partenza, questa è Billie Jean, Do It Again su Radio Gemini.

0: Come faccio le figuracce io di prima mattina, non le fa nessuno.
1: Ciao Cech, guarda che Antonio non era dell'Ellis, era del Curtis, il grande Totò, se non erro.
0: No, no, se no, non erro.
1: Chiediamo!
0: Chiediamo!
2: No, hanno già risposto.
0: Dell'Ellis, c'è una Giulia dell'Ellis che invece è un'influencer.
2: Ma adesso fa anche la valletta,
0: la valletta presenta
2: un sacco di cose, lei. Sì. Allora, sentiamo un po' com'è la situazione su strada.
3: Sì. Buongiorno Geminiani.
2: Buongiorno.
3: A 13 da Padova a Bologna, fino adesso percorso a 6 dei doppi e correndo abbastanza bene.
2: Perfetto.
3: Adesso prendo direzione di Quattro Castelle, Nereggiano, e speriamo vada bene anche di là. Ciao, buona giornata. Cristian del Principato.
2: Dopo che poi sanno che se non firmano.
0: Non firmano, sì.
2: Buongiorno, felice martedì da Guido il Triestin, ma noi siamo curiosi di sapere come sarà il meteo.
4: Buongiorno amici di Radio Gemini, buongiorno a te Fabi. Questa notte la nuvolaglia che ha imperversato sul Veneto e Friuli ha impedito l'abbassamento notturno delle temperature. Infatti ci sono già 24-25 gradi in pianura e un tasso di umidità molto alto, attorno al 90%. Purtroppo questo caldo si inizierà a sentire più afoso del solito, tuttavia la bolla della calura inizierà ad essere un po' sfiorata da una perturbazione che sfilerà a nord delle Alpi, portando poi dei violenti temporali soprattutto tra Bellunese, Trentino, Alto Trevigiano e Friuli Settentrionale, già da oggi pomeriggio. La fase più acuta dei temporali poi interesserà anche la pianura padana, sarà domani sera e durante la notte. La settimana scivolerà così con caldo afoso di giorno e temporali improvvisi di sera. L'estate è anche questa, purtroppo, la stabilità atmosferica alternata a questi improvvisi capricci del tempo.
0: Ecco.
4: Buona giornata a tutti.
2: Grazie al nostro Meteo Clari che chiede scusa al Cech perché non l'ha nominato visto che ieri non c'era, e ci offrirà uno spritz e lo bevo io.
0: Lo beve a Fabio.
2: Lo bevo io perché il Cech non beve.
0: Astemio,
2: non è Veneto, Cech.
0: Certo che con questa umidità la mia sinusite ringrazia, ragazzi.
2: Uno spritz aiuta. Secondo me sì.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: Gemini. Radio Gemini.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: fascino del vinile, il suono originale, l'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19 i migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Stai ascoltando Radio Gemini, la radio dei grandi successi.

0: dalle 22 alle 23.
1: Perfetto, quindi vi aspettiamo per una bella serata d'estate.
0: D'estate. Robert Palmer intanto qui su Radio Gemini c'è Simply Irresistible.

0: Sinoe, danza, Sinoe, ah, che bella canzone, proprio estiva questa, eh?
1: Ma lui di solito, no?
0: Lui faceva solo canzoni queste. Per l'estate.
1: Ma c'aveva ragione, erano i primi tormentoni.
0: Sì, sì, da Kalimba de Luna in poi, capito?
1: Infatti, grande Tony Esposito. Allora, ricordiamo, caro Cech, non l'abbiamo ancora fatto, il nostro contatto.
0: 351-678-6611.
1: Questo numero vi serve per interagire con noi, per passare per un saluto, per raccontarci come è iniziata questa giornata, se vi va un messaggio WhatsApp di testo o una nota vocale, poi tenetelo lì nella vostra rubrica, perché dalle 9 alle 10, dal lunedì al venerdì, siete anche protagonisti con le vostre richieste.
0: Eh sì, e adesso Midnight Star, tenevi compagnia qui su Radio Gemini, questa è Midnight Star.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: Sono le 8:01.
3: Spot.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati agli ascoltatori, ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Per il traffico sostenuto sulla 4 Venezia-Trieste si viaggia in coda in direzione Venezia fra la Tisana e il Bivio con la A28. Rallentamenti sono segnalati sul tratto di A4 di competenza CAV verso Milano tra il Bivio con la A57 e Padova Est. Ci spostiamo proprio sulla A57 tangenziale di Mestre per lavori alle barriere di sicurezza. Ricordiamo che dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina e dalle 21.30 di sabato 18 alle 5.30 di domenica 19 resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Ricordiamo in chiusura che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. Per il momento dunque è tutto, auguriamo buon viaggio e a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Aspetta un attimo.
9: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: passaggi per l'Italia, con qualche data. Sarebbe piaciuto.
1: Ci sarebbe.
0: Sì, vabbè, dai, sarà per un'altra.
1: Devi prenotare un anno prima, come hai fatto con Max Mezzani.
0: Poi arrivo che sono rotta e non mi gusto neanche tanto il concerto. No, no, non farò mai più queste cose qua.
1: Adesso il biglietto lo piglio all'ultimo.
0: Sì,
1: ma tanto come sempre, che ci sono quelli che all'ultimo non hanno più possibilità. E quindi.
0: Ma ce n'erano un sacco. Beh, effettivamente, se prendi un biglietto un anno prima può succedere.
1: Non puoi sapere poi quel giorno, hai capito, come sei messo.
0: Può capitare, quindi è comprensibile.
1: Sì,
0: è così.
1: Sono le 8:14, questa è Radio Gemini. Diamo spazio adesso alla musica con gli Earth, Wind and Fire, e questa è la loro September.
0: Con calma. No, perché già pensare a settembre
1: con calma,
0: viene male, non ce la posso fare.

0: La colazione è importante. Se vuoi una marcia in più per ripartire, ogni mattina c'è Breakfast, il risveglio in musica.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

0: con il battito animale. Su Radio Gemini abbiamo un po' di vocali da ascoltare, caro Check, quindi sentiamo la voce dei nostri geminiani.
1: Geminiani, buongiorno. Fabi Check, un buongiornissimo anche a voi. Un buon martedì a tutti e buon proseguimento di settimana. Ciao ciao e un abbraccione da Cristiano.
0: Ciao Cristiano, buona giornata anche a te.
2: Buongiorno Geminiani, buongiorno Fabi, buongiorno Cep, qui è il vostro amico Pip che vi augura una bellissima e buonissima giornata. Oggi è martedì e la settimana è ancora lunga. E che dire, va bene dai. Cosa volete farci? Beh, le giornate sono belle, abbastanza caldino, però si sta meglio di quando faceva proprio quel caldo afoso, posso dirlo, dai. Va bene, una buona giornata a tutti, un salutone a tutti quanti e un abbraccione dal vostro amico Pip. Ciao!
0: Ciao Pip, buona giornata!
3: Ciao Pip! Hai guardato?
0: Sì, adesso guardo. Ho chiesto al Check di farmi sapere che cosa si mangia a Calcroci. Venerdì siamo lì,
3: siamo lì. Oggi questa settimana facciamo la doppia.
0: Sì.
3: Questa sera a Tribano, venerdì a Calcroci di Campo Nogara. E la Fabi è molto curiosa di sapere il menù.
0: Per tempo, perché altrimenti mi tocca lasciare tutto al Check.
3: C'è un metro, guarda bene perché c'è un metro di cose, anche quello, però anche del resto, guarda.
0: Va bene.
3: Adesso questa è I've Been Losing.

0: tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
8: Gemini.
9: Radio Gemini.
7: Gemini One, The Big One.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, The Big One. Ora anche in DAB

0: cambiato.
1: È cambiato idea 100 volte.
0: 100 volte per quanto riguarda il menù del calcroce, perché fa, ma c'è questo, ma no, ma c'è quell'altro. Oddio, oddio, oddio, questa è la cosa che quasi quasi.
1: Ma la cosa bella che c'è è che lui ha già deciso che cosa mangiare, ma mi ha detto tu prendi, che poi finisco io.
0: Se fa, tu prendi, se poi non ce la fai, finisco io, non ti preoccupare.
1: Oh, comunque ho visto un sacco di cose che voglio almeno assaggiare.
0: Assaggiare.
1: Almeno, okay. Quindi se c'è qualcuno di calcroci, ma almeno l'assaggino.
0: Assaggino.
1: Io voglio fare un assaggino.
0: Chiederò ad Alessandro, sì, che è uno dei coordinatori, magari, sì, di portarti qualche,
1: sì, assaggino, così
0: qualche
1: assaggio un po' di tutto, ecco.
0: Per la Fabi, ecco, abbiamo già preso un ventilatore gigante per Sansone, che ha bisogno,
1: perché l'anno scorso,
0: perché sul palco insomma fa un po' di caldo, sì, e quindi tra bibite energizzanti e il ventilatore dovrebbe essere a posto quest'anno, hai capito?
1: Vediamo come va. Invece stasera a Tribano, dove ci saremo naturalmente con Radio Gemini, c'è anche un altro nostro
0: vengono a trovarci un po' di persone, sì, noi vi aspettiamo. Vi ricordo che poi è l'ultima serata di questo evento, quindi ci saranno anche i fuochi alle 23:30.
1: Poi salutiamo il Mago Deida, che dice un magico buongiorno direttamente dalla Sardegna, qualche giorno di

0: Degna, c'è poco da
1: roba.
0: Fare, tanta roba.
1: C'è che 8:38.
0: 8:38, ricordiamo allora l'appuntamento dalle 9 alle 10 con i Gemini Box, dove voi siete i protagonisti. Quindi 351-678-6611, solo WhatsApp per richiedere le vostre canzoni preferite.
1: Potete utilizzare sia i messaggi vocali che i messaggi naturalmente scritti, ma importante è firmare il messaggio.
0: The Jackson su Gemini.

0: Luciano Ligabue con l'album d'esordio, dove c'era questa Balliamo sul mondo, che proprio ci ha fatto ballare un sacco.
1: Sì. Gemini, buongiorno, martedì brief caldissimo. Intanto andiamo in zona caffè. Raga, un abbraccio, buona giornata, buon lavoro. Ciao!
2: La zona caffè è sempre una buona
0: quasi,
2: idea.
0: Quasi, quasi, vero? Un po' ci torno.
2: Adesso però, caro Check, dai che stanno arrivando un bel po' di richieste, ma
0: sì?
2: Abbiamo ancora spazio.
0: Abbiamo spazio, quindi ragazzi, prenotate la vostra canzone preferita al 351-678-6611.
2: Veloci con la vostra canzone, quella che oggi insomma avete voglia di ascoltare, magari anche dedicare, messaggi solo WhatsApp con la vostra richiesta e mi raccomando firmatevi, anche i messaggi vocali ci piacciono molto.
0: Anche bel giro di rock adesso, loro si chiamano Yes, questa è Over of a Lonely Heart su Gemini.

la giornata.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Spot.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia. A causa di un incidente con dei mezzi pesanti segnaliamo la chiusura del tratto tra Porto Gruaro e Cessalto in direzione Venezia. Risultano chiuse le entrate degli svincoli di Porto Gruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Inoltre sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano è chiuso l'allacciamento con la 4 per chi vuole immettersi sulla Venezia-Trieste in direzione Venezia. Sempre sulla Venezia-Trieste segnaliamo code per traffico intenso tra il bivio con la 28 e Cessalto in direzione Venezia, traffico intenso e code anche sul tratto di A4 di competenza CAV verso Milano tra Spinea e Padova Est e verso Trieste tra il bivio con la 13 e il bivio con la 57. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre, code verso Trieste sono segnalate fra Terraglio e il bivio con la 27 fra la rotatoria Miranese e Castellana. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
5: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: giorno alle 14 c'è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: With Me aprono ufficialmente il Gemini Box di oggi.
1: E salutiamo Alberta che l'ha richiesta. Allora abbiamo ancora un bel po' di spazio fino alle 10, quindi se avete voglia di ascoltare una canzone, questo è il momento giusto per inviare il vostro messaggio.
0: 351-678-6611.
1: Aspettiamo i vostri messaggi vocali oppure di testo con la richiesta e saluto se vi va, e mi raccomando, firmate il messaggio. Stiamo per accontentare anche Matteo e a seguire andremo ad accontentare anche l'amico Robby di Padova.
0: Allora, brano italiano con Gianna Nannini, Un'estate italiana, e poi brano italo disco con M&G con When I Let You Down.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno Radio Gemini, volevo ascoltare stamattina, se era possibile, The Pagos con Video Kill the Radio Star. Grazie, Michele di Adria.
2: Ciao Fabi, ciao Andrea.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao ragazzi, allora per il Gemini Box mi piacerebbe sentire la canzone Is This Love, cantata da Bob Marley. Grazie infinite, ciao ciao da Cristiano.

0: No, vabbè. Allora saluto Marco da Marino di Piave. Io ne ho approfittato anche per alzare un po' il volume, perché chiaramente la canzone meritava. Allora sentiamo un messaggio vocale che è arrivato.
1: Ma buongiorno Cecchi, buongiorno Fabi.
0: No.
1: Sono stufa, faccio caldo, ecco. Non ci voglio andare a lavorare. Ti basta questo come buona giornata?
0: Ma noi sì.
1: Meno male che ci siete voi con la buona musica. Un bacione ragazzi, mettetemi quello che volete che mi va bene quest'oggi. Ciao, baci.
0: Ciao Nadia, buongiorno. Ciao, Nadia. Anche ad Alex. E adesso ti sei un po' impolverato per cercare anche la richiesta dell'amica Monica. Ma ricordiamo ancora il numero perché abbiamo ancora un po' di spazio.
2: 351-678-66 1-1.
0: Stop alle canzoni italiane, andiamo su altro perché siamo già a full con i pezzi italiani. Però dicevamo, abbiamo una canzone da soddisfare che è quella di Monica.
2: John Urom, Enjoy Tempest insieme, questa è We Will Be Strong.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Gemini.
8: Radio Gemini.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui. Su Gemini One, The Big One. Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao Fabi, ciao Check. Vacanze finite. Una canzone di Renato Zero. Quella che volete. Ciao.

0: Revolution.
1: E anche questa è una delle vostre richieste, quindi salutiamo Alberto di Treviso che ha selezionato questo pezzo. Stiamo per accontentare, caro Cech, anche l'amico Igor, e poi andremo ad accontentare anche l'amica Cinzia di Udine, che insomma sono in vacanza, quindi giustamente anche la Cinzia in questi giorni finalmente si fa sentire,
0: sì,
1: e ci fa piacere,
0: sì. Allora, in sequenza Nena con Noisy Noisy Luftballons o 99, dipende dalla versione, e poi il brano italiano con i Mattia Battista.

0: grande anche quel contest televisivo dove tutti facevano a gara di canto, di ballo, Fame.
1: Ma parli del telefilm?
0: Telefilm, sì.
1: Ah, ok.
0: Adesso abbiamo amici qua, però all'epoca Fame.
1: Sì, si chiamava, saranno famosi all'inizio, proprio agli albori. Ok, caro Cech, ricordiamo stasera l'appuntamento a Tribano.
0: Stasera siamo a Tribano dalle 21.30 in poi, diretta radio dalle 22 in poi, e poi alle 23.30 i grandi fuochi d'artificio. Quindi si balla, si magna e si guardano i fuochi.
1: Perfetto, vi aspettiamo con Radio Gemini. Noi invece torniamo domani mattina, come sempre, a partire dalle 7. Dalla Fabi
0: e dal Cech
1: e tutto.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Spot.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
7: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben trovati sulla 4 Venezia-Trieste. Verso Venezia è ancora chiuso il tratto tra Portogruaro e Cesalto a causa di un incidente con tre mezzi pesanti coinvolti. Si registrano code verso Venezia a partire dalla Tisana e risultano chiuse le entrate di Portogruaro e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Traffico intenso inoltre con code sempre verso Venezia fra San Donà di Piave e Sanstino di Livenza. Ci spostiamo sulla 28, Portogruaro Conegliano a causa dell'incidente in A4. È chiuso il bivio con la 4 per chi si immette sulla Venezia-Trieste in direzione Venezia. Segnaliamo inoltre code per traffico in uscita a Portogruaro in direzione della 4. Segnaliamo traffico intenso e code a tratti sul tratto di A4 di competenza CAV verso Milano tra Spinea e Padova Est e verso Trieste tra il bivio con la 13 e il bivio con la 57. Si viaggia inoltre a tratti incolonnati sulla 57 tangenziale di Mestre fra Terraglio e il bivio con la 27 verso Trieste. Ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Gemini. Radio Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One. Radio Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 11:02.
2: Spot.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame.
5: Mac.
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20,900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1,800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ancora un saluto per quanto riguarda la 4 Venezia-Trieste. Segnaliamo che è ancora chiuso il tratto tra Porto Gruaro e Cessalto in direzione Venezia a causa di un incidente con code a partire dalla Tisana. Risultano chiuse le entrate di Porto Gruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Inoltre, per il traffico intenso, sempre sulla Venezia-Trieste, segnaliamo code verso Trieste fra San Donà di Piave e San Stino di Livenza. Ci spostiamo sulla 28, Porto Gruaro-Conegliano. A causa dell'incidente in A4 risulta chiuso il bivio con l'A4 per chi si immette sulla Venezia-Trieste in direzione Venezia. Inoltre il traffico intenso provoca code in uscita allo svincolo di Porto Gruaro in direzione dell'A4. Ed è sempre il traffico a provocare code sulla A57 tangenziale di Mestre, Fraterraglio e il bivio con l'A27 Venezia-Belluno verso Trieste. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di Info Viaggiante e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: solennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

Il groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te. Sempre.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Gemini.
3: Radio Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e due minuti.
0: Spot.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un saluto agli ascoltatori sulla 4 Venezia-Trieste. Per il traffico sostenuto si viaggia in coda verso Venezia fra la Tisana e il Bivio con la 28 e in direzione Trieste, nei pressi della barriera di Trieste-Lisert. Ci spostiamo sulla 57 tangenziale di Mestre per ricordare che a causa di lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza questa notte fra le 21.30 e le 5.30 e fra le 21.30 di sabato 18 e le 5.30 di domenica 19 resterà chiuso al traffico lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste e il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. In chiusura ricordiamo nuovamente di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto per il momento, dunque auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
1: Con Andrea e la Fabi.
0: Breakfast su Gemini One, the big one.
2: Ha detto che in pausa ci si deve fermare. Che dilettanti. Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito.

Dietologia Dieta. Onnivori scatenati, fanatici del fitness o del carboidrato. Qualunque sia il tuo menù, la nostra musica mette tutti d'accordo. È la pausa pranzo di Radio Gemini.

0: torneranno a scottare tra pochissimo.
1: Spot. Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
4: Gemini. Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One. The Big One. Radio Gemini One. Radio Gemini One. Siamo tornati.
1: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti. Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

rotto la mattinata? E adesso ti meriti il premio! Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

oggi a dieta, onnivori scatenati, fanatici del fitness o del carboidrato. Qualunque sia il tuo menù, la nostra musica mette tutti d'accordo. È la pausa pranzo di Radio Gemini.

0: anche per oggi l'ultimo grandissimo successo è stato servito. La pausa pranzo si ferma qui, ma la grande musica di Radio Gemini vi accompagna per tutto il giorno a volume altissimo. Tenete caldo il posto, il frullatore del ritmo torna domani alle 12 in punto.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 13 e un minuto. Spot.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code in direzione Venezia tra San Giorgio di Nogaro e Sanstino di Livenza. Si verificano code per traffico intenso anche in direzione Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. Ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

ascolti Radio Gemini. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile. Positive.

Il groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Gemini.
2: Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One. Ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: finite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

Gli anni 80 ci hanno fatto ballare. Ora si cambia ritmo. Si parte per i favolosi 90. Dal 1992. Take That. Give

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: Sono le 14 e due minuti.
1: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Gemini. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi sulla 57 tangenziale di Mestre. Per un incidente si verificano code tra Castellane e il Bivio per la 27 in direzione Trieste. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code in direzione Venezia tra la Tisana e Cessalto. Vi ricordiamo inoltre di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo. Su Radio Gemini nulla va perduto.
3: Listen our podcast.
2: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
3: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
2: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
3: Rewind and play again.
2: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
4: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
2: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le cinture.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Gemini. Radio Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One. Ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@

grandi successi anni 90, senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.

0: DJ.
1: L'energia degli anni 90. Un concentrato di successi suonati a 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.
2: Didi na na na.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Spot. Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
3: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
5: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un buon pomeriggio a tutti voi. Sulla tangenziale di Mestre si verificano code per incidente tra Castellane e il bivio per la 27 in direzione Trieste e tra la barriera di Venezia Mestre e Castellana. Sulla 4 Venezia Trieste per traffico intenso in direzione Venezia si procede in colonnati tra la Tisana e Cesalto. Code per traffico intenso anche alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
7: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Radio Gemini. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot. Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
0: Gemini.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini, the dance station all over the world. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One. Every day, in every way.
2: Sono le 16 e un minuto.
3: Spot.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
9: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. A causa di un mezzo pesante in fiamme si verificano lunghe code tra Grisignano e Padova Ovest verso Venezia. Sulla tangenziale di Mestre ancora code per un incidente tra la barriera di Venezia Mestre e Castellana verso Trieste. Sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code per traffico intenso tra Latisana e San Stino di Livenza verso Venezia e nella stessa direzione si viaggia lentamente per materiali dispersi tra San Donà di Piave e Meolo Roncade. Sempre sulla 4 Venezia-Trieste per traffico intenso si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert verso Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a dopo.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
8: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
0: Gemini.

0: info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: spot.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.
0: Gemini Flashback 1996.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi, 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Dance Machine. Si parte puntuali puntuali con una nuova oretta da vivere insieme su Radio Gemini. Ciao a tutti da Stefano Riva e buon martedì. Iniziamo la Dance Machine con Bronski Beat Why, poi Chase Obsession e Cameo World Up.
3: Gemini Dance Machine.
4: Solo lo mejor.
3: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Solo grandi emozioni musicali nella Dance Machine di Radio Gemini, proprio come i prossimi tre: Coro, Because the Night, a seguire Culture Club, Karma Chameleon e Corona, The Rhythm of the Night.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One. Ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Dance Machine.
1: Prima parte della Dance Machine andata. Abbiamo ancora tre blocchi musicali da ascoltarci. Ciao a tutti da Stefano Riva. Ripartiamo con Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, brano del 1983. Poi Crystal Waters, Gypsy Woman e Dead or Alive, You Spin Me Round.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: You Spin Me Round, brano del 1984. Pensate un po' che per finanziare la registrazione del brano, il cantante Pete Burns arrivò perfino a vendere parte dei suoi vestiti alla casa discografica. Questa è la Dance Machine di Radio Gemini, successi 80 e 90, uno dopo l'altro, proprio come i prossimi tre. Culture Beat, Mr. Vain, Debbie Gibson, Shake Your Love e chiudiamo con Dario G, Carnaval de Paris.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: Ultimo blocco per noi di questo bel martedì. Dan Harrow, Future Brain, D-Light, Groove is in the Heart e Depeche Mode, Enjoy the Silence. I grandi successi di Gemini Dance Machine, uno dopo l'altro, senza alcuna interruzione. A tra poco per i saluti.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio. D-

0: Dance Machine.
1: E chiudiamo così con i Depeche Mode quest'altra grande puntata della Gemini Dance Machine. Buona giornata e vi aspetto belli carichi domani, sempre qui su Radio Gemini. Ciao da Stefano Riva.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One. Every day, in every way.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Spot.
4: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame.
6: Mac.
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
8: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Un saluto a tutti voi sulla 4 Brescia-Padova. Per un veicolo incendiato si verificano ancora code tra il bivio per la 31 e Padova Ovest verso Venezia. Si rallenta con code per traffico intenso in direzione Milano tra Peschiera e Desenzano e si viaggia in colonnati in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Code per traffico intenso sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano in uscita Porto Gruaro in direzione della 4. Sulla tangenziale di Mestre code tra Marghera e la rotatoria Castellana verso Trieste in direzione Milano tra la rotatoria Milanese e Marghera. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a dopo.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: 19 con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Hit Parade Stories.
1: Siete ufficialmente nel nostro appuntamento, quello qui a Radio Gemini con Hit Parade Stories, dove 60 minuti li concentriamo ad ascoltare le hit del passato, ma dove ci sono io, la Vale, pronta anche a raccontarvi un po' di curiosità e spesso e volentieri, perché proprio l'argomento mi piace e mi coinvolge, parliamo del mondo animale, parliamo di curiosità che riguardano ovviamente amici a quattro zampe, cane o gatto che siano, criceti, anche zanzare, ragazzi, perché ho per voi delle curiosità. A fra pochissimo.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Senti un po' che successi, senti un po' che hit. E certo, siete su Hit Parade Stories, l'appuntamento di tutti i giorni con la Vale, con Riccardo dall'altra parte, qui a Radio Gemini, dove ripercorriamo la storia della musica, dove parliamo di tante curiosità e dove anche magari un bel saluto lo facciamo volentieri al 351-678-6611.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Raid Stories.
1: Siete come me che avete sempre appiccicato il vostro cane o il vostro gatto, o comunque sia il vostro animale di casa? Io sì, perennemente, anche se fa caldo, fa niente, lei è sempre appiccicata, è sempre attaccata, e spesso e volentieri mi ritrovo un po' a pensare: chissà che cosa vorrà dirmi, chissà che cosa sta dicendo, magari con il suo abbaio. Ma è davvero possibile, secondo voi, tradurre il linguaggio degli animali, o è solo fantascienza? Punto di domanda. Allora, ci pensa una startup cinese che ha attirato enorme attenzione nel settore high tech dopo aver lanciato sul mercato un collare con l'intelligenza ovviamente artificiale, che è stato presentato come capace di interpretare linguaggio ed emozioni degli animali domestici con una presunta accuratezza del 95%. Secondo quanto riportato, questo dispositivo, che tra l'altro è venduto a circa $120, quindi insomma anche una cifra abbordabile, avrebbe già raccolto circa 10.000

0: positivo fra uomini e animali, offrendo notifiche tipo stress, fame, eccitazione o ansia, una promessa che se reale rivoluzionerebbe sicuramente il mercato degli animali. L'entusiasmo però si scontra con una realtà molto più complessa, perché ci sono diversi dubbi che sono arrivati dal mondo scientifico. La startup non avrebbe infatti pubblicato degli studi per confermare con dei dati ciò che promette, e quindi insomma sarà supposizione, sarà solo fantascienza, sarà solo voglia di sapere magari che cosa dicono, però intanto i preordini fioccano.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: spot.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Mi manchi, ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
1: Gemini One, the big one.

Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Radio Gemini, la tua macchina del tempo in musica.
0: Hit Parade Stories.
2: Oggi siamo nel regno degli animali. Fra un successo e l'altro cito il buon Gerry Scotti, che fa il suo giro con la ruota proprio dedicando alle curiosità animali, per parlarvi anche del caso in

0: Pensate che oramai arrivano curiosi e turisti da tutta Italia e da tutta Europa per vedere i nostri volatili, che sono finiti addirittura sulla CNN. I commercianti locali hanno risposto con tantissima creatività e autoironia, visto che insomma oramai è stato definito il paese dei pavoni che hanno invaso strade e giardini. Allora via al cono pavone, o alla pizza favolosa pavone, o ai bignè e i biscotti di una pasticceria colorati e decorati a mano di azzurro e oro. Un fenomeno nato per curiosità, ma che ci ricorda il legame storico di questi splendidi animali con i famosi mosaici bizantini di Ravenna. Voi siete passati a vederli e soprattutto magari a provare e degustare queste specialità? Potrebbe essere una tappa proprio per le vostre vacanze estive.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: E così c'è il nostro Hit Parade Stories, che fra una canzone e l'altra ha visto anche la canzone preferita di Giovanni. 351-678-6611, scriveteci.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Oggi sto capendo tante cose perché ovviamente questi articoli li ho letti un po' prima, anche per immedesimarmi un po' in queste zanzare che mi pungono sempre. Io sono quella che viene praticamente punta continuamente, sono di fianco a mio marito, lui non viene sfiorato, io magari 10-15 punture di zanzare, ma adesso ho capito il perché. Stando a questo studio, stando a questa ricerca che ha osservato alcuni esemplari femmine delle zanzare, praticamente sarebbero attratte non solo dall'odore della pelle degli umani, ma anche da alcuni colori. Quindi ciò che indossiamo fa sicuramente la differenza. Nella top dei tre preferiti dalle zanzare ci sono il rosso, l'arancione e il nero. No, scusa, sorrido perché adesso ho capito il perché. Ho i capelli dread, quelli afro, arancione barra rossi, una frangia tutta rossa. Amo vestire di nero anche d'estate, tiè, è per quello che mi pungono. Disdegnano invece il viola, il verde, il blu e il bianco. Quindi, donna avvisata, mezza salvata.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Sulle zanzare sicuramente ritorneremo a parlare, anche perché ci sono altre curiosità in merito. Una cosa che si odia proprio del periodo estivo sicuramente è la puntura delle zanzare, a parte che ci sono un sacco di metodi, sicuramente insetticida, però comunque dà fastidio, crea prurito e quindi anche poi sentire zzz nelle orecchie, soprattutto quando stai dormendo, perché loro sono attratte anche dal respiro, quello meno affannoso, quello più rilassato, capito? Piuttosto di uno che russa, tipo appunto mio marito. Ecco spiegato il tutto. Comunque sia, dai, concludiamo il nostro Hit Parade

trovare i suoi peli ovunque, e allora c'è un'azienda che ha brevettato una sorta di tutina da sub attillata e integrale per cani domestici. Praticamente mi copre l'animale dal collo alle zampe, intrampolando così tutti i peli all'interno del tessuto per evitare che cadano sui divani, sui tappeti, sui sedili dell'auto. Da una parte ci sono i padroni impazziti di gioia pronti a comprarla, dall'altra animalisti

0: Personalmente no, piuttosto pulisco i peli. È tutto dalla Vale, chiudiamo così questo It Parade Stories dedicato al mondo animale, argomento ovviamente di cui ritorneremo a parlare. È tutto, ciao, a domani.
1: It Parade Stories
2: su Gemini.

0: nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Spot.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Gemini. Spot.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Gemini.
7: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona serata a tutti voi. A causa di un veicolo incendiato sulla 4 Brescia-Padova si verificano ancora code tra il bivio per la 31 della Valdastico e Padova Ovest in direzione Venezia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre si verificano code tra la rotatoria Castellana e Marghera in direzione Milano. Ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Radio Gemini.
10: Aspetta un attimo.
11: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Stai ascoltando Radio Gemini. 30 anni di successi, tutti da ballare. Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi Single.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 20 e 3 minuti. Spot.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
4: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona serata a tutti voi. A causa di un veicolo incendiato sulla 4 Brescia-Padova si verificano ancora code tra Grisignano e Padova Ovest in direzione Venezia. Si consiglia di uscire a Grisignano e rientrare a Padova Ovest. Anticipiamo inoltre che per lavori sulla tangenziale di Mestre, dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in direzione Trieste in uscita. Lo stesso svincolo verrà chiuso con le stesse modalità dalle 21.30 di sabato 18 fino alle 5.30 di domenica 19 luglio. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca.
1: Stai ascoltando Radio Gemini. Gemini.
0: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.

0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
0: Gemini. Radio Gemini. Gemini One, The Big One.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Gemini. Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix torna fra poco. Spot.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
0: Gemini.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: Ascolta il passato, vivi il presente. Radio Gemini.
0: Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
3: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: spot. Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Germany. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 14 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, mercoledì 15 luglio. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code tra Grisignano e Padova Ovest in direzione Venezia per operazioni di recupero di un mezzo incendiato. Vi informiamo che fino alle 5.30 del mattino di domani per lavori sulla tangenziale di Mestre è chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste, con deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon proseguimento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Gemini One, the big one.

chiama Flori. Il 19 settembre finalmente compirà i suoi 18 anni e potrai uscire di

diretta radiofonica dalla sagra di Tribano, Padova.

0: ascolti Radio Gemini. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Yahoo! Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Gemini. Riavvolgimento nastro in corso.
1: Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
2: Listen our podcast.
1: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
2: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
1: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
2: Rewind and play again.
1: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
3: La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Gemini.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. For

Gemini. Gemini One, the big one. Il fascino del vinile, il suono originale, l'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19, i migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.